0: കെയർ ഓഫ് ആകാശവാണി, കെയർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ആകാശവാണി, അന്നമയ സർക്കിൾ, തിരുപ്പതി, 517501.
1: ലേദാ മാ ഇമെയിൽ ഐഡി aartptylettersatgmail.com.
0: ഇൻകാ മാ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ 8772246605. ఈ నంబర్ మీద కూడా మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు అందించవచ్చు.
1: గుర్తుంచుకోండి, ఇకపై ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం 6:30 శ్రోతల అభిప్రాయ మాలిక కేర్ ఆఫ్ ఆకాశవాణి.